volto fa tu, povero quel giorno, sempre d'intorno a chi giro sta. Meglio tu cagna per un barbiere che capillomine non si dà. Raso gli effetti di lancia dei palmi, c'è il mio comando, tutto questo. Raso gli effetti di lancia dei palmi, c'è il mio comando.

libertà, di egualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, presto la barba, con la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presto la

Apro tigre, bravo, bravissimo, apro tigre, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo,